E buon pomeriggio a tutti gli amici di RTSI Radio Tunisi, canale internazionale. Ben ritrovati in questo venerdì 15 maggio. Oggi abbiamo iniziato il nostro programma con questa bella canzone dei Modena City Ramblers. Una canzone, dunque, come l'avete sicuramente notato, piena di calore umano e soprattutto spirito familiare. Grande famiglia, appunto, il titolo della canzone, dunque un titolo perfetto per celebrare la giornata mondiale delle famiglie, che ricorre proprio oggi, 15 maggio. E questa giornata, ricordiamolo, è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1993, appunto per ricordare l'importanza della famiglia nella società come luogo di affetto, ovviamente, affetto, solidarietà, educazione e dialogo tra le generazioni. In un mondo, dunque, che cambia rapidamente, il mondo, dunque, che cambia purtroppo rapidamente, dunque la famiglia resta sempre un punto di riferimento fondamentale, uno spazio di amore e sostegno reciproco. Ed è bello celebrare, dunque, questa giornata anche attraverso la musica, perché la musica unisce proprio come una grande famiglia. E allora vi accompagneremo dunque con poche chiacchiere oggi. Saremo in due, dunque Raif Lusletti oggi con noi per occuparsi dell'assistenza tecnica, e in diretta dallo studio 10 il vostro amico Al Ghazer. Poche chiacchiere, dunque, tanta musica italiana, ovviamente, melodie amate, questo lo so, ne sono sicuro, dai nostri ascoltatori e ascoltatrici, dunque, e oggi vi proporrò canzoni che parlano al cuore e soprattutto regalano emozioni, e questo lo noterete attraverso il nostro programma di oggi. Dunque, vi do uno sguardo alla situazione meteo oggi, 15 maggio, come sempre. Dunque, il tempo è generalmente oggi stabile e anche soleggiato su gran parte della Tunisia, con temperature piacevoli lungo le coste e un clima più caldo nelle regioni interne. I venti sono moderati e il mare poco mosso, e per domani sabato 16 maggio si prevede ancora una giornata abbastanza serena, domani con qualche nuvola passeggera nel pomeriggio, soprattutto sulle zone occidentali, mentre le temperature resteranno miti e gradevoli su tutto il territorio tunisino. Dunque, restate con noi e state sintonizzati sempre sulle nostre frequenze, perché la musica continua.

L'insegna della libertà oggi, il nostro programma, dunque Andrea Bocelli, piuttosto Milva cantava La libertà e prima di lei Albano e Romina Power, anche loro cantavano La libertà sulle frequenze di Radio Tunisi, canale internazionale. E parliamo di cinema, parliamo di cinema che anch'esso dunque esprime la libertà di pensiero, la libertà di vedere il mondo in modo dunque vario e differente. Parliamo del Festival di Cannes, dunque uno sguardo dunque soprattutto facciamo uno sguardo alle attività del padiglione tunisino, infatti nell'ambito della 79esima edizione del Festival di Cannes, il padiglione tunisino nel villaggio internazionale Panthiero dunque continua ad attrarre un gran numero di visitatori e professionisti di diverse nazionalità e specializzazioni in un'atmosfera che riflette il dinamismo del cinema tunisino e la sua apertura al mondo. Questa seconda giornata di attività ha offerto uno spazio di scambio e di incontro tra cineasti, produttori, registi ed attori del settore culturale e audiovisivo. Il padiglione tunisino ha messo in evidenza quest'anno le diverse componenti del panorama cinematografico tunisino e le opportunità anche di cooperazione e coproduzione, promuovendo al contempo la Tunisia come destinazione privilegiata per le riprese cinematografiche. È situato nel Panthiero International Village, dunque il padiglione tunisino comprende uno spazio dedicato all'accoglienza e alla promozione della Tunisia e del cinema tunisino, dove i visitatori possono trovare dunque un codice QR che dà accesso ad una presentazione del Centro Nazionale per il Cinema e l'Immagine, ai suoi servizi nel campo del cinema e a tutto ciò che riguarda l'industria cinematografica tunisina. Un'altra area, c'è anche un'altra area che espone locandine di film internazionali girati in Tunisia, come Star Wars, il paziente inglese e Indiana Jones, permettendo ai visitatori di scattare foto ricordo. E su uno schermo viene inoltre proiettato un documento sulle riprese cinematografiche in Tunisia, con interviste a produttori e registi internazionali. E per celebrare il 60° anniversario del Festival del Cinema di Cartagine, il padiglione tunisino al Festival di Cannes ospita anche una mostra in miniatura che ripercorre la storia dei manifesti, dunque delle giornate cinematografiche di Cartagine.

Ricordiamolo anche, fin dal primo giorno il padiglione tunisino al Festival di Cannes ha registrato un grande, grande afflusso di partecipanti al festival, dunque di partecipanti di diverse nazionalità, e nei prossimi giorni il padiglione tunisino ospiterà diverse attività e conferenze dedicate al networking internazionale tra festival e alla promozione anche della Tunisia come destinazione cinematografica grazie alla ricchezza dei suoi paesaggi naturali, al clima temperato e alla luce, la luce che ha ispirato molti pittori e registi di tutto il mondo. Verrà inoltre organizzata una giornata della Tunisia per mettere in luce le ricchezze del patrimonio materiale ed immateriale tunisino che riflettono la diversità e la profondità dell'identità culturale della Tunisia attraverso la presentazione di diversi elementi iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO come le ceramiche di Sejnen,

0: prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: E sono le 15:32 minuti qui nel nostro studio 10 di Radio Tunisi, canale internazionale. Parliamo della cooperazione tra Tunisia e Italia. Infatti è la 13ª commissione di coordinamento tuniso-italiana per il programma di assistenza alla bilancia dei pagamenti. Si è riunita ieri giovedì 14 maggio presso il Ministero dell'Economia e della Pianificazione, copresieduta dal ministro Samir Abdelhafid e dall'ambasciatore d'Italia in Tunisia Alessandro Prunas. Alla riunione ha partecipato anche Isabella Lucaferri, direttrice dell'ufficio di Tunisi dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Questo incontro ha offerto l'opportunità di esaminare lo stato di avanzamento dei progetti finanziati nell'ambito di questo programma, che ha un budget complessivo di 145 milioni di euro, e i finanziamenti sono stati destinati a diversi settori, come ad esempio la lotta agli incendi boschivi, con 30 milioni di euro, all'agricoltura e pesca con 28 milioni di euro, e la costruzione e l'allestimento di un centro di formazione per immersioni e lavori subacquei a Zarzis con 22 milioni di euro, la sanità pubblica anche con 21 milioni di euro, i servizi igienico-sanitari con 21 milioni di euro, istruzione 17 milioni di euro e sostegno agli enti locali attraverso il fondo prestiti con 6 milioni di euro. Complessivamente sono attualmente attivi oltre 20 progetti su tutto il territorio tunisino. E poi questo programma si basa su un meccanismo di credito concepito per sostenere gli investimenti pubblici in Tunisia, e parte degli acquisti finanziari nell'ambito di questo programma riguarda beni, attrezzature e tecnologie di origine italiana, configurandosi così sia come strumento di cooperazione allo sviluppo, sia come leva per il partenariato economico tra i due paesi. E nei loro discorsi di apertura, Samir Abdelhafid e Alessandro Prunas hanno sottolineato la solidità delle relazioni bilaterali, evidenziandone il continuo sviluppo in diversi ambiti e la comune volontà di rafforzare ulteriormente il partenariato tuniso-italiano.

Dunque, no, volevo parlare di questa bellissima canzone di Achille Lauro, dunque, dal titolo Perdutamente, dunque, un brano pubblicato, ricordiamolo, nel 2021 all'interno dell'album Lauro. Questa canzone mostra un lato più intimo, anche malinconico, dell'artista romano. Lontano, lontano dalle provocazioni sceniche che spesso caratterizzano il suo stile, lo stile di Achille Lauro. Dunque, musicalmente il pezzo mescola sonorità pop moderne con atmosfere molto, che questo l'avete sicuramente notato, molto emotive e anche romantiche. Dunque, e dopo questa canzone di Achille Lauro vi propongo, dunque, continuiamo dunque il nostro viaggio musicale con una voce amatissima anch'essa, dunque, della musica italiana. Dunque, parlo di Alessandra Amoroso, dunque, con la sua Notte Blu, una canzone il brano, dunque, racconta emozioni, dunque, delle notti piene di ricordi, desideri anche, e riflessioni, quelle notti in cui i pensieri diventano più profondi, e la musica sembra parlare direttamente all'anima. Ascoltiamola insieme.

Alessandro Amoroso con Notti Blu sulle frequenze di Radio Tunisi, canale internazionale. Speriamo che le notti saranno blu dunque prossimamente, dunque la settimana prossima, per poter osservare dunque la falce della luna, dunque del mese di Dhul-Hijjah, dunque che annuncia dunque la festa del sacrificio, dunque appunto parlando di questo evento religioso, di questa festa, c'è stata una riunione oggi nell'ufficio del Mufti della Repubblica. Il Mufti della Repubblica, dunque Hisham Ben Mahmoud, ha ricevuto oggi venerdì un rapporto dall'Istituto Nazionale di Meteorologia relativo ai dati astronomici riguardanti l'osservazione della luna crescente del mese di Dhul-Hijjah 1447 dell'Egira. E secondo una dichiarazione dell'ufficio del Mufti della Repubblica, in questa occasione è stata organizzata una sessione di lavoro durante la quale il capo del Dipartimento di Astronomia dell'Istituto Nazionale di Meteorologia ha presentato una relazione dettagliata sulle condizioni scientifiche e astronomiche relative alla visibilità della falce lunare. E questo incontro, ricordiamolo, rientra nella preparazione per le celebrazioni ufficiali del calendario dell'anno dell'Egira, in particolare per la determinazione dell'inizio del mese di Dhul-Hijjah, dunque, e i preparativi ovviamente per la festa del sacrificio prevista per il 26 o il 27 maggio prossimo.

Due parole di calcio, ieri sera, dunque giovedì, i tifosi del club africain, dunque, hanno vissuto momenti eccezionali ieri, dopo che la loro squadra si è qualificato, laureata, campione di Tunisia per la 14ª volta nella sua storia, dunque ciò al termine di una straordinaria stagione 2025-2026 che ha riacceso la gioia dei tifosi biancorossi dopo anni di attesa. E dopo la partita, dunque, la premiazione del campionato e i festeggiamenti sono proseguiti nella roccaforte del Club Africa a Bebejdi, dove il pullman della squadra, dunque, è stato accolto da una grande folla ed è stata quindi organizzata una grande festa ieri alla presenza dei giocatori e dello staff tecnico. Una notte, dunque, piuttosto una serata scandita da canti e slogan intonati dai tifosi del Club Africain, dunque, durante una notte, dunque, definita quella di ieri, definita storica dagli amanti e dai tifosi dei Biancorosso. Gigi Alessio con Tu sei una cosa grande, e questo la dedichiamo dunque a tutti i tifosi, alla squadra, a tutti i tifosi del Club Africain.

Ecco, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi. Grazie per aver seguito e condiviso con noi questo venerdì, dunque, fatto di musica, dunque, sulle frequenze di RTSI. Un grande grazie al mio amico Raif Lusleti, dunque, il nostro bravissimo tecnico. Dunque, tra pochi istanti, dunque, alle 16 in punto, il nostro dunque, amico Nourdine Hafsi è già qui, vi presenterà le notizie flash in lingua francese. Per quanto mi riguarda, dunque, vi do appuntamento a martedì prossimo per una nuova ora insieme, sempre sulle frequenze di RTSI con altra musica italiana. Dunque, notizie e poi niente. Dunque, chiudiamo il nostro programma di oggi con Annalisa, dunque, lo chiudiamo sinceramente, dunque, con appunto sinceramente il titolo della canzone. Ciao a tutti, buon fine settimana a tutti e a risentirci.